0: nejan lolou amna solo de seni sarax ben sikru la
1: rabbana la ilaha illallah
0: bay daw dembeng dal jambog lu bax walay ndi san kontena ci yow di wonu lu galay baye xel radio leer gfm 94.6 ay ko ndjal ko mbolam bay fali yayi fali serigne sarax ben sikru la 10h48 minutes

0: dom warta di togn yayam dal ko sama yay la bajen fama fal warama bolé la khadim sok rek khadim mum
1: wa arba
0: lendi sante yangi deglu waxtu tembe radio janti bi fim touba 95.2 di radio bi wote jam jappelenti ko lenti banak yakkar studio soxna jarule hi mariam buso fi ci play
1: musura surti
0: khal wi dem ci diwon tundodi waxtu tembe sa dom fofu la tok fasiyene yaata la animation khassida wala fasikru la minum gañu bax ni fasiyene begal mbollem soppi xarit am li jam ak mbollem ñi baye xel la voix de la paix

0: serigne mamour ci am ci resso dédir dakar touba lu gadare ji tol big liguey bi la voix de la paix
1: ngeen xamne moy
0: jere jeufati serigne moustapha fall mo fi jaar sa ko ka deg man dal ko koy dal di jox mo dal koy dal di jox mo dal koy jox moolim soppe koy baye xel serigne muntaha lay bakka diko kagn suñu waji suñu jambar ji 2029 lako genn won serigne mamour ci am jange ko jang mu neex waye aw kat yi aw ko aw mu neex

0: walihi wa sabi adbahi aduna warnanu chama uam sachi del warad muridi amad sachi del warad muren chama uaf sachi warami soyna gumudal di delusi warami soyna gumudal di delusi
1: وجهت كل

waja cheikh amdi mbake ñako da ziaré mené su ko lim modi siftu jaara cheikh amdi mbake ñako da ziaré mané su ko lim modi siftu jaara cheikh amdi mbake le mu denkon banké mané su ko lim bala ko gaay banké cheikh